Hynno branco de fenui, giunca descobel plantage, camamilio dal finelo, cardamino mun creisu. Carda bello cardelo bel cardu, bello salbio, Artemis Artemiso la bandira bandu, espardiglio bel frigul. Burdu, laigo la cicciu, angelico mun serfeita, fugliato pladentado, l'anulenso dell'esperbo, pedelebre, tulipan, aveliano, angelico berunico, berunico, e Mario, l'anulento berunico, politnu, e Mario che flairosbu.